e mi ruta in compagnia. Nome è Chetola e noce e ria. Con gli ormi romo, con gli ormi il petto. Con la gatta e i popoli e le spiriti tutti.

Adoramus te, Sanctissime Domine Jesu Christe, hic et ad omnes ecclesias tuas, que sunt in toto mundo, et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Signore Gesù, ti rendiamo grazie per averci permesso di essere nuovamente qui davanti a te. Nel Vangelo di oggi, tu ci parli ancora una volta del Regno dei Cieli attraverso due parabole. Paragoni il Regno dei Cieli a un tesoro nascosto in un campo. L'uomo che lo scopre è così colmo di gioia che vende tutti i suoi beni e acquista il campo dove si trova il tesoro. Signore Gesù Cristo, tu stesso sei il Regno dei Cieli in persona. Tu e tutto ciò che dici e fai portate una gioia profonda a chiunque scopra questo tesoro. Aiutaci a scoprire sempre di più in te il tesoro della nostra vita. Riempici di questa gioia profonda che ci dona la libertà interiore di vendere tutto il resto, di lasciarlo andare per conquistare te, per acquisirti. Forse la seconda parabola può aiutarci a distaccarci da ciò a cui ci siamo affezionati e a scoprire te come il vero tesoro della nostra vita. Infatti, in essa, tu paragoni il Regno dei Cieli a un mercante alla ricerca di perle preziose. È interessante notare che il Regno dei Cieli non viene cercato, ma è esso stesso a cercare, agisce di propria iniziativa. Quando il mercante trova una perla particolarmente preziosa, vende tutti i suoi averi e la compra. Quale mercante farebbe una cosa del genere? Chi venderebbe tutto per una perla rinunciando a tutto? E quale perla è così preziosa? La parola latina red imere deriva da re e imere e significa ricomprare, riscattare e redimere. Da essa deriva la parola latina redemptor, in italiano redentore. E questo sei tu. San Francesco pregava spesso per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Signore Gesù, tu sei colui che ha dato tutto. Tu sei il redempto a mundi, il redentore che ha redento il mondo. Lo hai riscattato con il tuo prezioso sangue attraverso il sacrificio della tua vita. E chi è la perla preziosa? È la umanità perduta. E tra di essa ci sono anch'io. Ognuno di noi può identificarsi con la perla e dire a se stesso: nonostante la mia debolezza, la mia miseria e la mia fragilità umana, ai tuoi occhi, Gesù, sono prezioso e di grande valore. Sono così prezioso per te che tu, come scrisse San Francesco,
che eri ricco sopra ogni altra cosa, volevi scegliere la povertà e hai assunto la vera carne della nostra umanità e fragilità. Per me hai lasciato il cielo alle tue spalle e ti sei fatto uomo. Per me hai vissuto e per me sei morto sulla croce per conquistarmi, per condividere la mia vita. In breve, proprio come quel mercante, hai lasciato tutto alle spalle per conquistarmi. Così sei diventato il mio Redentore e Salvatore. E più mi lascio travolgere da questo tuo amore inesauribile e incomprensibile, più mi sento come l'uomo della prima parabola. Scopro in te il tesoro che mi riempie di una gioia così grande che lascio tutto per possederti. Aiutami in questo.